0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: El sonido de tu día está en este punto del dial. 89.7 en Antofagasta y FM 7.cl.